ragazzo. Tu non sai che ti fanno dire che dai, tu sei un chiso, sarei da chi c'è un po' di fucking. Tu non ti mando, si è un po' di svegli, ma di no, di no, ma di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no, di